Ya che curti su me sana me lo coro la patti su me ton garpo no chimmi si vesti fila già che un momento tu so caro ma tu li come smetti si tutto ne ghionda un gero fammi furti ya no tuve tan veglia me so di promutta che ne sforo fufi te psa me me camuce me yeglia che curti su me.